se ci penso mi sento le ossa rotte. Mi aspettava con la bionda che fa il pieno prossima, la vecchietta tutta curva del caposcia americana. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre autopoliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da fare, quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spuntano altri sei. Buca la veste, Jack Bidone con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte.

Listendo, l'incontro sono sei. Poi l'incontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta si avvicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando mi si va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile le cotte. Mi son preso un imbarco.